0: Radio.
1: Wow, ho più sentito una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho

0: Radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Aria, Vega, Ryan, Caso, La Costañita, Premio, Ni a la Boca, Chim.

0: Radio.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, ma che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho